0: Diceva son 29 diuri del liturgia di oggi, non sarebbe da Santa Marta, Maria e Lazzaro. Io Evangelio di oggi, tanto ma por di San Luca, scritto 10, mi tanto ma versicolo 40, cuta visa, Signor, non ti importavo come romanta la gami sohasi tra voi? E per la verità oggi, uori, romana. E pregunta a chi ho più biata presente della storia di umanità, e pregunta a chi ha vinto della direzione di Gesù, di parte di Apostolo, ora non passa del mal tempo arrivava, ma ti avvisa, Signor, non ti importava che non stavi per di, o trovare con noi. Diariamente ho più gente che appunta, Signor, ti importava mia vita, o trovare con me, di con buono ti vieni aiutami, di con mi non ti senti come ti mai cerca di me, di con una parola, un gesto, non cambia tu il coso. A mi porre da mas feliz, mas tranquillo. Signor, ti importa la mia vita, o ti vuoi il destino di mondo? Romana, Gesù con attenzione ti ascolta a noi, e ti ascolta anche la pregunta a chi, ti ascolta a noi che conano, noi reclamano. Sì, Romana, Gesù, con non abbandona, non ti abbandonas nessun istante, e ti trattanos quando era bene nostra vita come preti di uovo, anto nostra tribù di accuse e nota uori con nos. A cosa c'è una chita un gran ingratitudine? Nos messer cambia nos attitudine. Quizás otro gente nota uori con nos, però Dios sì, ta uori con cada un di nos, e ta in contatto draci di cada un di nos che avei. Signore, ta preoccupa, pagando Dios. E ti stimano cavoli con cada uno di noi. Feliz dia, hermano.
1: Botate in sintonia di BFM e Guia Spiritual di Aruba.

Totalmente per la quinta tranta e comienzo di luna di agosto, di 8 luna di anno. E per me è già domingo di luna, l'otta dia 2 di agosto, invitazione naturalmente per Turmucha. Questa è una roba partecipata in missa specialmente per noi molti in Gesù di Mainta. E sa che lo metta nella parrocchia di Sagrado Corso di Gesù, nunca por descuidare il mandamento di santificare il Dia del Signore e cumpli con il nostro compromesso di partecipare di missa domenicale, tempo di vacanze, da massa opportuna ainda, per partecipare di missa domenicale, onda, of qua parte con noi.

Non lo vedrebbe incontro biblico missionario diocesano in anno di giornata mondiale di missione, meditando le parole per camminare per junto con Maria punto di missione. Que dije una de corazón de curso aquí por la Santa Vía Zoom contribución de 50 florín naturalmente es una pregunta por llamar libremente a 564 3245 564 3245. Qualche pregunta o può registrare también il site per lo che si tratta e il formulario di iscrizione e sta comincia dia 1° di settembre 20.

Cielo e Terra, adorazione eucaristica, lo baita approximativamente dia 27 di agosto, 7 ore di notte. Tema, van scuccia stem di Signor, van scuccia voce di Signor. Lo baita in adabanza e adorazione, anche riflessione. Da e monasterio, Mamma di Dio, ermana di Socorso. Jesús, aguardando.

bueno, permitimi, dopo un tiki tempo, ma se non tesi una riflessione dell'Evangelio di Avi, se non smira già fuori il versicolo 25, dopo comincia a tomare il versicolo 25, ora è Gesù avvisa a mettere risurrezione in vita. E se un cucchiere di me lo viva, hasta si e muri. Momento ansina, e divisione profondo di Jesús, su palabra.

56 minuti le fa di ora di scete anche in studio e ganno una parte finale di arriva e mainta che avvi non serve gerason avvi arriva dia 29 di giugno e ricordiamo di ben incontro di venoci e per lo che ta tanta tambe e rosario vivo per l'una di giugno e venoci na capelli alto vista da cui si scelto di me e sembrato cordialmente in vita. Bueno, ci siete ormai il Rosario vivo nella Cappella di Alto Vista, mi giunto per il Sapaturno Sinticiona, tanto personale come particolare e generale. La cosa offrisce a Sacchidani, pidiendo a nostra Dolce Virgen di Alto Vista, Virgen di Rosario, nostra Dolce Virgen Maria, per intercedere per cada uno di noi, cerca su Io, Gesù. Altrimenti anche mi chiedo invitato per voi noci per lo che tratta di incontro semanale di gruppo di orazione carismatica del gruppo Shalom per riunire voi noci c'è torre anche in mezzo alla parrocchia di San Juan Pablo II ho visto c'è torre che il restamento di Santo Rosario si equipa una noce di alabanza e adorazione e anche insegnanza dando incarico di nostro romanzetti Trump. Siamo cordialmente invitati per questa notte e riflessione alla vita di man di nostro hermano Sidney Trump. Siamo cordialmente invitati per questa notte e torna parrocchia di qui da Tanquilenda e parrocchia San Juan Pablo II, incontro semanale del gruppo di orazione carismatica gruppo Shalom. Outro que dá-me nada, outro desejamos um bom e um feliz mente, um feliz dia, um feliz geração e da que nos visa. Se Deus permitir-me, de dar-me vida, de dar-me saúde e força, de beber back amanhã, amanhã, seguir que mesmo um bichão de vida, seguir essa para outro, rezando. Confiando ti hope e foi na cota passando i momenti non difficili, i momenti non duro e non cota di exterior tanto e tambe aqui non e stanno passando i momenti non motivo di salute e stanno passando duro por vari motivi assi andam van sostene otro den oración pide Dios forza e perseveranza tu dia. La que nos visa, si Dios permite, te comunión con su poder, con su, lo que nos pide salud y invitación para que te den sintonía para lo que te trate el programa Nancuta Sigui. Gracias. Primero, aquí, pasa un buen y un feliz día y te comunión con el poder de Dios.

Guarda, guarda, guarda, mi devi savo, ora che mi vai in berga se ne ghi, e ma scinghi da che recuta e da manda arriva a me, no? Perché mi devi savo, amico e ai, con computer, con tutto cosa, a me da discola, no? Tamma tra la bossa, no? Come? Bossa, sì, lo che ami bisa, non lo che posso chiè, però. Min bing, gieden ge 5 secondi e la bulega, va. Banta serio, ma scinghi. Però mi tengo bisavo, tanto tecnologia, tanto tanto cosco da modernizzare. Ora mi da qua con cosmo a puntermi messo. Che valor ti conosce su un spirituale pa' buttare a casa? Pa' sopra legalmente, devo sposare pa' lei? No, parse con matrimonio non ti, ma devi essere un valor mas. Immaginavo che uomo. Sì, ma nemmeno ti contavo, potevi sapere, mi pa' chi che trovi. Cosa pa' chi che passò? Pareja non casà, mi si tiene un proprio account di boy per declaration di belasting, 2025. Passò Departamento di Imposto di Aruba, a cambio sistema per declaration di income belasting di anno fiscale 2025. Antobo, mi sa, è envelope rai, buon dai e mas. Mi ta polbe i ringari per me son cos. Ta non srubiano te socchete, ta non srubiano sota e pembio. Posso botachere, che rubiano nobo, botachere cu è illegale cu na cava di legalizza. E ta paga? Gli sai allarga in paga? Ta amico pa paga? Anto uo a trove botachere e coi Pengiulla anche io, sanno. Però, anyways, mi nomino Waka Kuoki, posso sapere una notizia. Il programma che chiama Papurita per me, per non sporre l'età altro, ma io trimba. Però, papo sanno, papo sa chi te lo qualcuno ti speravo. Well. Mi tengo contavo, mi tengo manda e canzoni, e sa chi mi ti mandi specialmente per Maciflora, per Turmohe, per Ture e Dama, anche se hai dei di anche. Non me sa di mamma, tur di da di mamma. Però Judith Murillo ta canta una bonita canzone che con bisa Mujer Admirable. Ora mi bisavo di tanti betti su Sols, però mi lubidari per su sangue e na. E se ma c'è poco mi da dare tanti betti, per su Greta tata come tu. Ni maschi mi pidi, ti bisavo, no, betti in ti, no, per su tata come tu. Tanti Greta potei? Era buono che l'età bai, ma niente bisogna coi chi braccia e intende su malo come da babbe. Ma è su verdano, è tutta come, no? Non mi sa, pensai su te blacci, ta grandi assina da cibeti. O sa come che me? In todo caso, scusa bonita canzone come scoge pa' voi, ma niente da cibeti. E da bisogna mujer admirable. E di verdad. E admirabo pa' sopra performa con ballanta e sacca boiuna pa' dilanti. Io sa che ti conta per Lula, sa? Per tu, Jon, che ta 47 anni, Lula ha passato in hobbicos. Però, mami, papà, io sempre ti cargavo. E vos sa, non scuotare il cammino di signora qui? Non ta, ma ti pensa highway, non si, no? Ma non sei berea, con i cabriti un po' passa, ma spero non si tingo cana arriva. Dio sbenisciona vostro tour, te mujer in comitat mira. Come nota mira, non de mai de bisa arriva Facebook da propaganda, ni nanta haia pagina seca 24 ore, ni non cammina, per nante mujer anche construì, e sta costruendo e paese qui a Marubaghe. Maciflora, feliz maida, te equipamo tambe. Mujer admirable.

0: Aló, buen día.
1: Trucks, ¿qué pasó?
0: Papá, nene, ¿cómo está
1: Dame
0: todo?
1: aquí, momesa. ¿Trajando qué trajando?
0: Ya, ni modo de así.
1: Así
0: ¿Cómo
1: no
0: está
1: me.
0: todo?
1: Mita visa turiente, anda conmigo. Ah, mimi, vos tenés dos vidas. Vos te querés de 5 horas más inta, mita atrás y computador, te dos vidas. Mita será programa, inta, mita sigue. Ahora traja dos, dalbi palo, también me estima y bariba ni caminda. Ah, pues la
0: Ay,
1: guiode.
0: así en la costa, mimi.
1: O sea,
0: Ahora trabajador,
1: entonces aquí de fenómeno, ¿no? Queda 3 días acá, pues todo mi 80%. Mi doy trabajo de Dunami, coña mama. Cobro nada. Es sea, pero Luigi, ¿vos aquí a mitad secundaria? Si vos me al 3 días, queda full sin maicas. No vi. Así, a mitad se cundiminan. Pues ahora, si quiere, mitad de 2 días por día SB.
0: Correcto, 2 días para acá. Sí,
1: Correcto.
0: sí, sí,
1: El
0: sí.
1: 6 botín hace.
0: Excelente verdad. Excelente verdad.
1: 6 a mitad
0: Y
1: hace.
0: con
1: Masha,
0: un
1: masha
0: dolor
1: fácil. ¿Ah?
0: en cabeza.
1: Vamos, la guita jode. Ahora, por visa gente, hasta quiere que te juega.
0: A mí cuando pidan un aviso, ¿sabes? Mi homie se recoge que ves así,
1: Sí,
0: avisó ahora así.
1: exacto, me currayo, me tiene, me te queja, pero
0: Correcto.
1: me depende de ningún coño, si la bien o fin bien, si yo veo no llega o
0: No,
1: fin
0: tenés
1: llega,
0: problema.
1: mané, mi problema está, mané, que te paga su programa, pero ahora
0: Ya.
1: que no, ahora quien quiera con esta bien, esta paga,
0: Ya.
1: pero ese no te betulen,
0: No, no,
1: me
0: no,
1: te
0: claro,
1: comandé y
0: claro.
1: vos me sentís constancia, a mí no te trae 2 viajes por semana, pero me te sorprende noticias, baidor.
0: Correcto,
1: Pero
0: correcto.
1: contame,
0: Mira,
1: Dushi.
0: mira, no con eso pensé sistema, pues ahora me estoy buscando opción, ¿no?
1: Ajá. Ay, sí.
0: Bota que te estrés, trabajo te pega, bota pega el cliente, bota es un drama, a tu familia, dinero, lo que dices que en la casa, pues ahora, ya dices, ah, bueno, le ando malo, ya
1: Correcto.
0: dices, di.
1: Hey, Antoa, ¿no es malo o no malo? Arriba, ye.
0: Riba, ya. Pues es que hay que pensar, porque no, porque tiene vacancia, que tiene un familia, no vacancia, mi no porto una vacancia, mi no tengo un reemplazante para mí. Mi mente es uno, mi mente es barrido, cobrador, vendedor. Drive por tu cosa.
1: Ando queda sin pagar belasting.
0: Liviana de Riva Booming,
1: Ah,
0: Liviana.
1: exacto. Di.
0: Liviana. Oh, mira. Pero
1: Obi
0: bueno,
1: triste.
0: el single sigue.
1: Sí.
0: No tiene otra manera.
1: Cuéntame,
0: Mimi.
1: cuéntame.
0: Prometo mi vaina lo que más me dice en el mes. Cuenta de Brasil. Día noche cava y den para ma qualche reacción con tatín pisado de músico, ¿no? Invitaba a saco de bien reaxi. Tanto,
1: Pero no me
0: no
1: te
0: me dejan.
1: gusta, no me te gusta.
0: O sea, ¿qué quiere el problema, Mimi? El problema no está. El problema es que no está Tyson, no está Tyson, no te manda. Está jurado en ángulo de DCD. O como en el pasó, no
1: Ajá.
0: bien participa. Alto problema, bien, pero bueno, te gana. O sea, ese no te arriesgo ya luego.
1: Correcto.
0: So, ¿quién te fault?
1: Ajá.
0: ¿Tyson o el jurado? No.
1: Ajá.
0: El jurado. Tanán aquí se paga y sale gato. ¿Cómo?
1: Corre.
0: Es. Pero mi no que era todo chupesa y no que se llevaba a Brasil. Pero mi tipo dice, no, si vos no haces algo para durar y ponernos lo que está de nos. El festival de acá, pues el músico no tiene planeado con nada, otro para más.
1: Sí, pero escucha, ¿quién te toca nada, Luigi? ¿Quién te toca nada?
0: Exacto.
1: Ni un gente. O sea, me avisa tres veces. Me prohibí tres veces determinantemente. No te toca nada. Pasó, vos te pasas propaganda torca minda. Pero vos te llegas a mí. A ver, fuck vos. No,
0: Correctamente, mi.
1: no.
0: Correctamente. So, a mí pensé en mi visa mi vida, pero a mí te quiere hobby de mi su radio, de Boquilla. Entonces, Ángel, para que vaya a mí, me meter un quotation.
1: Ajá, pa' aquí que voy mío.
0: Pegó el festival de Dan, de Dan Paradera, Ratón de Paradera.
1: Ajá.
0: Entonces, me quiero un quotation para un lunes, que me han comisado de 1 de diciembre, tengo el día 29 de diciembre.
1: Ajá.
0: Entonces, mi team está de un coach. Chiedimi budget, fammi può presentare e sono con lo sponsor.
1: Sì, una organizzazione, sì.
0: Non che se ne andesse, mi tagliamo, se mi potrà un, mi manda mi informazione via WhatsApp, se mi sta prendendo un ribastefte a Rugallo,
1: Ok.
0: tanto si potrà che mi cominciano 1 di dicembre, te col 29 di dicembre.
1: Ok, no problem, andame ora.
0: Sì, se sei di mi team ester, ah sì, dopo sei anche lo che chiamava, e logicamente è con il Brasile, mi dice papà con un, e non quero papà con un, ma gisla che cochi tranquillo rato, però,
1: Tu rai a chico da ehi, non ti invitami ni per nada. Tu rai a chico da sì, è molto nuovo. Dan. Chi coi molto nuovo? Ta, vuoi dire chi è molto nuovo? Dan. Ta cresce bo you, to? Corretto, però a uomini ti senti? Ah, per a uomini ti senti? A uomini ti senti? A mi ti senti? Cu il mucetto, ma over, no? Giuni cu tambea pa tomo over. A mi ta sintia sina.
0: Bom, supuestamente da nanka tu mando over, so,
1: sì.
0: E gai, chico mesta por mucho mas,
1: sì.
0: So, e ori, bo non sta promovendo culture di Bernardina, cu Brasil, anto pota la che sa che pasa,
1: ma
0: sa che di dos via, che comida pasa, anto, e musicona a dire no, ci non comincia a protestare, cava. So, se vuoi non tenere conto che protestano, e fai si balda, vai cava, trove. Se musicona, da vai. Assì da facile, da.
1: Sì.
0: Che capisce Robert, sì, e Judy Robert, sì. O trai, non ho ben più cambio, guanta, e specificamente il ritmo di Aruba, so. La nostra folklore che con lei
1: lo vedo
0: a me è a me da vai a me come musico non da vai ma sono a me da vai
1: c'è
0: tu niente a me tipo a ieri mi dice signore mi dice non sta appoggia in grande se tu ritmo già fuori di non questa che non basta con sta Kansas cinema
1: non sta masochista non stai a me parlare
0: esatto che me ma sa, ora che risulta, ma qualche musico, non è musico, non è Luigi, potrà identificare con me, che è ritmo, mi dice no. Sai, ok, dai.
1: Chico?
0: Però, e sei che tra me, mi dice, mi dice, papà, con me, mi dice, spero, non tenere conto con i reclamo, sì.
1: Però, vuoi sapere che cosa? Ma è un rock flavor. E lo sa, mire. Cosa è da parte di Nan?
0: Corretto.
1: E molto giovane che sta lantando, questa parte di Nan, Luigi? Non ti mire.
0: No.
1: Non ti comandi? Per no. Ea? Sì, ci.
0: Io come organizzatore, tengo guia, chi ritmo, chi conosce tocca, chi come sta permettibile nel festival.
1: Sì.
0: Il giurato non posso non ti ascoltare, chi come posso fare?
1: Ehi, chi è stato giurato?
0: Un guy, da te, Carlos Beslev Junior è stato giurato.
1: Carlos Beslev Junior?
0: Carlos Beslev.
1: Calai. Calai ting you? Of calai miss?
0: Tena un... mi sa che non ho anche urlato, no, però mi sa che calai è da unio.
1: Ah, well, e perché mi calai? Ok, e ta chiama... Junior pa su tata, ok. Però chi calai sa, ta jazz e da tocca, mi scoca Ivan? Banda serio?
0: Yeah. Per esempio, però, assina mesmi, bota su po, bota un mener, bota un mener in school, bota un direttore di casa cultura, bota su po, si può... Backup nos musica.
1: Oh. Yeah. Hey, bye-bye. Aha, no, botei back, sì. Onde va passa?
0: A me non te la pone l'altro Facebook e ora con mi papà che organizza cosa.
1: Sì.
0: Non sto poco promuovendo. A me bisogna un berlandino da scopo, ne posso sanca o chi non posso sopra. Non si può invitare la cultura di Afobin, join us, parada, per non buttare gana
1: festival. No, igual, e vuoi sapere un'altra cosa? A trove è su una cosa base da promuovere e poi prendere un anch'io. Però ti vorrei riconoscere che molti di noi nascono in Aruba e non da base da men, no?
0: Yeah.
1: Ma come dire? Sei da un'altra cosa. Però è nota di noi.
0: No. Di nada malo, nada contro il ringon boy, nada se nam, no? E ritmo, non sta Porque tá hora tocando Aruba, hora tocando Brasil, em Parada, whatever que tá. Tá de nós. Uhum. Por México, ou seja, me dá, de bem com Europa, com cumbia.
1: Correto.
0: Por fim, com a PCT.
1: Aham.
0: Mas como é que eu tenho esse ponto, como eu espero que não tenha conta, se não tenha conta, me mente, com que tá acabando na banana lá.
1: Sim.
0: E outra coisa, sabe, como a bisanana, dia e noite, me diz, aqui tem um festival, aqui tem um canto of, de cultura ou tem um festival de carnaval? Porque, meu, tanto coisa estranha assim, né? Me está convertendo que não tem um bairro antigo e modernismo, mas, por favor, cambia, foi o sistema.
1: Sim.
0: Mas sei que está ok. Mas o que está, o ritmo de afogo, sei que está o problema ainda e... Ma spero che l'organizzatore tenga conto che sei.
1: Non realizza. Non realizza.
0: Non realizza. Non mi si trovi, se non per la dieta scopna.
1: Sì, mi danno da guarire. Mm-hmm. Però posso qui con una yegi bisami, è un gaico da... è un gaico da... da cucinare. È un gaico flaco largo di rincomboi, sì.
0: Sì.
1: Mi sta ancora sul nome, ok. E dico mi...
0: Tempo
1: con roba la vai, tempo con roba la vai per nero, e la bingo ma tu a banca se, posso reclamare? Se lo sai? Andiamo a chiedere, ma ne? Tristo.
0: E se è la vai di un festival?
1: Sì.
0: E se è tipo, un po' più qua, un po' più qua, un po' più qua, però de un evento que nos está promovendo nossa cultura, nossa música, pois não pode vir outro de afogo, se não sei, não tem o caso.
1: Sim.
0: Vamos aqui,
1: vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, mandami aqui, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, vam

0: chi va a chiedere? Tanto tormentami per pagarmi i miei salari fino in luna? Allora, mi sta terrorizzando ancora, la chi non da chiedere? Ma io che tende di Alibaba con 40 ladroni? Allora, mi metto Alibaba, mi metto 40 ladroni. Che pensiamo, sei in avverto.
1: Carci obtenibile na Citgo Boulevard e Citgo Assoville na valor di 40 florin.
2: Ehi, ti è de nos castelli.
3: Signora, ma la pundra no, un devo carci d'opera.
4: Ah, sabato subasero?
3: Avel vai come un PR e bobi se è mes bim pundrami pe carci.
4: Ok?
1: Come vuoi PR mi ta annunciavo che da tu me lugar, dia

Ebi, me stera paga, volbe sende. Despe aki nanta te pidimi pa mi, ma inta mi a kos pa bo so Roberta wat te. Ko ya mo update. Ela pidimi update, ma update ma inta mes. A woki ko mita klapa ko misa, e saki ke update. Oh, mita bisabo sinte un te otro. Pero ya, ahí va. Ei, tref, mita di bisabo, of pidibo, pastor di nostro paese, 35 anni, come pastor. E da 5 di agosto, su fiesta grandita, anto, e di 5 anni in Aruba, 5 anni in Sabaneta, e da nos vicario. Bota quiere con nos vorasi, mané, un cos, alla Amelia style tempura, però, di suo papi, indichi poi di subida, per nos tiene algo, un documentario, e poi mi te quiere con Giovanni, da luname spazio, per passare. Però la camisa, ok? Dammi una, mi guacpa, mi vai a cagliare di notizie.

E se vuoi stabilire notizie fuori di Medjugorje, donando non si conosce con la propagazione di un lugar, e che già acaba non a detenere le persone concerni, e per quale vuoi dire danke papà Dios, cosa che adesso è di forma qui, e che già acaba non a detenere. Es non culpable. Mientras tanto, aquí en Aruba tengo un poco de desarrollo, no sé si vos a tomar nota, pero si man ahí, te voy a tener esa información, arriba lo cual está un barco especial que te voy a tener. En el cuadro de esa aquí, nos colega de Tele Aruba a conversar con el ingeniero Roland Cruz, di Seitar, arriva e uscita di barco aqui, sopra il barco che vinta a Seterbona grandi, per lo quale c'è tiramento di cable entre Aruba e Corso. Ingeniero Roland Cruz, explicanos más di chi che trabota in sera e con sua inspezione di parte di sua parte, d'ambe arriva e barco aqui.

0: Gabi, posso cosa preparando?
1: Tieni che mi dimmi, sono proprio, mi dimmi, devi dare un cacciò, non comino. Però un cacciò, mi dimmi.
0: Costumo. Perché è argonato?
1: Ai, congio. Mi vai. Ma io mi devo arrivare. Mi sto acabando con un bacchi, cavo.
0: Quando vuoi?
1: Ma cavo con un? Non dovevi che altro. Quando un ma.

Ungo ta già piena vo. Quello to di dia botincensi gana 52 mil florin, de se seta ave. E un florin mas bota ha bo facilito. E ave noci bo po gana 100 mil florin, e seta loto 5. Ya con aga ne la comisa na 100 mil florin. Quello ta baha bon. Che co cubo ha ta baha bon maniera bisa, no? E come bo numero 135. E già piena. Logicamente, botimo mini mega, no? Con 5 florin bo po gana 625 mil florin. Potete ganare 375 mila florin e se vuoi poni 2 florin al becco ti avrà 7 florin e ti risa con 625 mila e ti avrà 500 mila che è mezzo milione florin e ora ti avrà half milionario compra bolotto e hopi sverte, ok? La gana si chiesa di ginanga vuoi non sapere con Freddy Vander nesta commissa che è di 2 section. Per me come comincia a mi carabisa bosna ancora cu già piena dia 31 back in time ta comincia pa per me viaja no ta comincia tocca per me viaja na Nautical Club per se ta dona su per me presentación mani anta visa ya bosanta invita entrada ta gratis bosna by have fun des mi nanta cu en musico nan di the fifth the 60 bo po visa 60 quizás 70s 80s bosa e cantica nan masha dushi mestes. Non sa barra boia nan na Nautical Club, passa seca nan scuccia nan canta misaku James Robles de Medida da canta e Debbie tambe e ture otro integrante nan mita de siena hopi suerte. Les botai invita pa Giabiana vobo din cammin di bai, no? Ok, non sa sigui con Freddy Vander, estaré contigo quando estes triste, before